0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Radio del Sol.
2: We're gonna do a song that you never heard before.